0: jume piklo di lasike pajut si alang litumpen di Lord's Prayer sitami alang litumpen puponji lasi litum arnam le non litum ardompon lone
1: lasi Our Father, who art in heaven,